0: state per entrare in un'altra dimensione, non solo visiva o sonora, ma anche mentale. State per compiere un viaggio nella misteriosa terra dell'immaginazione, ai confini della realtà.
1: Radio Animati 1988.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
2: E Alessandro.
3: Tommy, siamo nel 2002, dicembre, Italia 1, e dove andiamo?
4: Da un bel figone.
3: Mamma.
4: Lui era veramente un bel figone. Era proprio bello da vedere. Clark Kent.
3: Con quell'occhio azzurro.
4: Capello moro.
3: Ci piaceva tanto.
4: E fisicato.
3: Oh mamma, sei
4: assai fisicato.
3: Bello, bello.
2: E il povero Lex Luthor invece?
3: No, non c'aveva capello.
2: Vabbè, Lex Luthor.
3: A me non piace. Io non ho niente, scusate, ascoltatori, che però a me piacciono i capelli.
4: I capelluti.
3: Sì.
2: Invece io avevo una mezza cotta per Lana Lang, che era bellissima, bellissima. Bella. E quindi la serie racconta in pratica?
4: Siamo nella cittadina di Smallville, Kansas.
2: Chiara no, quella dopo.
4: Prima che diventi Superman, Clark deve gestire i suoi poteri emergenti. Il liceo, l'amore per Lana.
3: Diciamo è un prequel di Superman.
4: Sì,
2: esatto.
3: Il giovane Superman.
4: E gestire anche la complicata amicizia con Lex Luthor.
2: Perché loro all'inizio sono amici, poi... un po' si prendono, poi diventano amici, poi si riprendono di nuovo, insomma un po'.
3: Io non
2: complicato.
3: Capivo mai chi fosse questa Lana Lang, perché lui si sa Superman sta con Lois Lane. All'inizio fai Lana Lang, ma chi è? Ma chi è? E invece è solo una.
2: È la sua, il suo primo amore, del liceo.
4: E ogni episodio presenta spesso un mostro, un nemico generato dalla criptonite, mutato dalla criptonite.
2: Era il mostro della settimana, cioè era un mostro alla settimana generato in modo un po' assurdo dalla criptonite.
3: Come la foto sulla settimana Nick Mist.
2: Esatto, ogni settimana ce n'era uno e loro dovevano un po' arrabattarsi per cercare di appunto sconfiggerlo. La regola d'oro dei creatori per questa serie era no tides, no flights, cioè niente calzamaglia, niente volo. Infatti Clark non vestirà i panni di Superman praticamente fino all'ultima puntata in cui si vede effettivamente insomma ci hanno fatto un po' penare, ma insomma poi alla fine si vede. Cose assurde, la quantità di veicoli distrutti dalla famiglia Kent, cioè praticamente anche lì distruggevano un veicolo alla settimana e praticamente...
3: Poi la famiglia Kent di cosa viveva?
2: Esatto, cioè c'avevano questa fattoria, c'avevano la fattoria, ma lui aveva i superpoteri, in 10 minuti faceva il lavoro di una settimana.
3: Quindi vivevano tipo di rendita, con questo figlio, gli capita questo figlio.
2: Esatto.
4: Vivevano solo nel guardarlo, da quanto era bello.
3: Mamma, quanto era bello. Che Marcantonio.
2: E anche qua, cosa assurda, chiunque poi scopre il segreto di Clark... o sbatte la testa e perde la memoria, o sbatte la testa e muore.
3: A parte gli amici nerd.
2: A parte gli amici nerd, quindi diciamo commozione cerebrale, che era il quarto protagonista della serie. Ci ascoltiamo la sigla. Aspetta, Chiara. La sigla che è diventata veramente un tormentone della band Remi Zero, ovvero Save Me. Questa è la sigla di Smallville.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bon, bon, choc. Bon, bon, choc.
2: La forza dell'uovo bon, bon, e la bontà della cioccolata.
1: Bon, bon, bon, bon, choc.
2: Per nutrirlo di più e piacergli di più.
1: Che forte, che forte, che forte, bon, choc.
2: La cioccolata con l'uovo in più.
3: Che forte, bon, choc.

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Vi ricordate il Ciao della Piaggio? Probabilmente il motorino più famoso degli anni Ottanta. Sì, perché ai tempi nessuno lo chiamava ciclomotore, tantomeno scooter. Era il motorino. Per poterlo guidare bastava aver compiuto 14 anni e a quei tempi non c'era ancora l'obbligo del casco. Le forme del Ciao ricordavano un po' una bici, soprattutto per la sella. Era anche leggerissimo, pesava appena 40 kg e aveva un serbatoio minuscolo, ma con un pieno di miscela al 2 riuscivi a percorrere quasi 100 km. Per accenderlo non c'erano pulsanti, dovevi usare i pedali, che servivano anche quando eri in salita, perché il Ciao non ce la faceva. Tra gli accessori disponibili c'erano il parabrezza, lo specchietto destro e il tappo per il serbatoio apribile con una chiave. Il Ciao comunque non ti lasciava mai a piedi. Se per caso finivi la benzina potevi tranquillamente pedalare fino a casa. Ma che fatica! E non c'erano le sospensioni, ma solamente una molla sotto sella. Le buche per strada le sentivi tutte, ma a quei tempi non era un problema. Il Ciao della Piaggio è stato uno dei ciclomotori più venduti in Italia. È andato in pensione nel 2006 dopo 40 anni di onorata attività, ma è rimasto ancora nei nostri cuori. Dice. Let's go.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

Ah, ecco, eccomi qua. Una carrozzina, me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno una carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi una carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia, fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo. Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
1: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
3: Tu sei un boxer, Rocco?
4: Sì, diciamo.
3: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai mai fatto?
4: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La, così piccola, così grande, per la gola, bacteria banda. La, così piccola, così grande, nella neve.
2: Per la gola, pastiglie Valda. In farmacia, dai laboratori farmaceutici Valda. Leggere attentamente le avvertenze.

0: ho dimenticato mio figlio l'autogrill.
1: I due campionati partiranno dalla seconda giornata per una serie di problemi organizzativi.
0: Sono disperata, ma quando vado a pagare il canone?
1: Quindi la Serie A inizia il 15 settembre dalla seconda giornata.
0: Ma quando faccio l'amore con mio marito?
2: Non ti preoccupare, l'ho già fatto io.
0: Grazie, sei un'amica in arte sublimabile.
1: E recupererà in dato di destinarsi la prima giornata.
0: La testa mi fa bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum.
3: Se l'estate è calda calda, ascolta Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero con Rocky nasce una star. Bentrovati da Gianluca. Rocky è il film che nel 1976 ha reso Sylvester Stallone, fino ad allora poco conosciuto, uno dei volti più amati di Hollywood. Realizzato in appena 28 giorni, con un budget di poco più di $1 milione, ne incassò al botteghino 225, dando vita ad una fortunatissima serie composta da 5 sequel, Rocky 2, 3, 4 e 5 e Rocky Balboa, oltre a 3 spin-off. Le storie di Rocky Balboa, pugile italo-americano dilettante che finisce per diventare campione dei pesi massimi, hanno travolto il mondo mettendo KO ogni film che usciva in contemporanea. E KO finivano anche i terribili avversari che per tutta la saga si alternavano sul ring. La colonna sonora fu composta da Bill Conti. La canzone del tema principale che sentiamo in sottofondo, Gonna Fly Now, ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone. Ma il brano che è più legato ai film di Rocky è senza dubbio Eye of the Tiger dei Survivor.

i Survivor su Radio Animati con Eye of the Tiger, canzone inclusa nella colonna sonora di Rocky 3, 4 e Rocky Balboa. Il primo episodio della saga vinse 3 premi Oscar, miglior film, miglior regia e miglior montaggio. Sylvester Stallone si aggiudicò nel 1977 un David di Donatello come miglior attore straniero. Tra gli attori che hanno recitato con Stallone va nominata Talia Shire, che interpreta l'amata Adriana fino a Rocky 5 del 1990. In Rocky Balboa del 2006, per dare un tono più drammatico e malinconico alla pellicola, Stallone decise di rendere vedovo il protagonista. Questo appuntamento di Chuck si canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: posso credere da Aldo Baglio, non ci posso credere, sì, sono proprio io.
1: Ed ora ecco voi, nello splendore del teleschermo,
2: le nuovissime avventure del topo più forzuto dell'universo, Super Mouse!
3: Son Perla Strappacuore, questo è il mio nome, sempre dolce e insidiata da quel baffone!
4: Io Baffo Blu mi chiamo e son malvagio, e Super Mouse vincendo non mi mette mai a mio agio.

Questa è la storia di un ragazzo come voi, che un giorno, poiché continuava ad essere cattivo con gli animali, un ognomo con un sortilegio ha fatto diventare piccolo piccolo

0: Ehi, prof, che cosa facciamo oggi?
1: Quello che facciamo tutti i giorni, mignolo. Resistere ad Elmira e cercare di conquistare il mondo.

0: they're Pinky, Elmira, and the Brain, Brain, Brain.
1: Sono profondamente offeso.
2: Mario, Topini!
3: Girelle a colazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.

0: Ci siete tutti?
1: Siamo tutti qui e tutti insieme vogliamo vedere Branco Baldomao.
0: Arrivederci, ragazzi.

spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: dentro di te. Tiè.
1: Cicciottella ha esagerato, si è mangiata le

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la maturità nel cinema italiano. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2006 quando, diretto da Fausto Brizzi, esce al cinema Notte prima degli esami. Il film racconta le vicende di Luca, un adolescente spensierato e poco amante dello studio e della sua comitiva alle prese con l'esame di maturità. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e, convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga con il suo tanto odiato professore di lettere, rovesciandogli addosso un'infinita quantità di accuse e di insulti, non sapendo però che questo sarà uno dei membri della commissione d'esame. Tra amicizie forti, gioie, sofferenze e serate di studio, la comitiva arriverà al temuto giorno dell'orale. Notte prima degli esami è ambientato nel 1989 e anche la colonna sonora è influenzata dalle canzoni di quell'epoca. Troverete tra gli altri i Queen, Raff, i Duran Duran, gli Europe, Eros Ramazzotti e gli Eurythmics. Non potevamo però non farvi ascoltare l'iconica canzone di Antonello Venditti, da cui il film prende il titolo.

Antonello Venditti e una canzone che è diventata un inno, Notte prima degli esami, su Radio Animati a Ciak si canta. Questo è il film d'esordio di Fausto Brizzi, che gli fece vincere un Davide di Donatello al miglior regista esordiente. L'anno successivo, sempre lo stesso regista, girò Notte prima degli esami oggi. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta, sempre qua su Radio Animati.

0: Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio.
1: Quelli che hanno sbagliato a parare due rigori, oh yeah! Quelli che quest'anno, oltre la ammonizione e l'espulsione, c'è anche la mutilazione del piede destro, non importa di quale arto, oh yeah! Oh, dan dan dan, dan dan dan, oh, quelli che non gliene è fregato mai niente del calcio e continuano a portare i bambini a vedere la pelota, oh yeah! Quelli che hanno un senso come metafisico del gioco nosoterra, oh yeah, infatti non lo fanno mai, oh yeah. Quelli che continuano a tagliarsi i capelli perché credono di diventare come Ronaldo, e quelli che sperano che Ronaldo gli vengano sugli riccioli, oh yeah. Quelli che non si interessano di calcio per principio, oh yeah, no, oh yeah. Quelli che seguono.

0: gebrauche den zuletzter Gimmick.
1: A Radio Animati sono le ore 9:58.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero, può la più famosa attrice del mondo innamorarsi di un ragazzo qualunque? La risposta a questa domanda è facile e sta tutta nel titolo di un film, Notting Hill. Ben trovati da Gianluca. Il quartiere londinese di Notting Hill fa da sfondo alla commedia romantica interpretata da Hugh Grant nella parte di un libraio e da Julia Roberts nei panni, neanche poi tanto finti, di una star del cinema americano. Una commedia pulita con un finale a lieto fine che vinse numerosi premi, tra cui 3 Empire Awards e un British Comedy Awards, oltre a 3 candidature ai Golden Globe. Ma anche la colonna sonora fu premiata ai Brit Awards 2000. Tra le 13 canzoni che la compongono, numerose sono le cover, come She, cantata da Elvis Costello. She.

Elvis Costello con She a Ciak si canta su Radio Animati, una canzone che fu composta in origine da Charles Aznavour con il titolo di Tu le visage de l'amour, che Aznavour cantò anche in italiano con il titolo Lei. Inizialmente nel film doveva essere usata la versione originale, ma per evitare problemi legali fu deciso di far incidere e utilizzare la cover di Costello. Ronan Keating cantò invece il brano più famoso del film, When You Say Nothing at All.

When You Say Nothing at All di Ronan Keating su Radio Animati. Questo brano ebbe un grande successo nelle vendite, fu disco d'oro in Inghilterra e ai vertici delle classifiche anche in Italia. Forse non tutti sanno che di Notting Hill esiste anche una versione girata a Bollywood dal titolo Quando torna l'amore. Ci sentiamo al prossimo appuntamento di Chuck si canta. Restate su Radio Animati perché la musica continua.

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

casa sola.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, dove andiamo in questa pillola?
2: Dal Walker Texas Ranger.
3: Quindi c'è sabbia, deserto.
2: E cappelli.
3: Pistole.
2: Gilet, jeans.
3: E frange. E botte.
4: Botte.
3: Che bello, siamo nel 96 a gennaio e poi dal 96 è stato trasmesso, non so, fino a tipo ieri l'altro, qualcosa del genere.
4: Credo vada ancora in onda.
2: Sì, va ancora in onda.
3: Verso l'infinito ed oltre. E di cosa parla il nostro bel Chuck Norrissone?
2: Allora, il nostro protagonista, il cui nome scopro adesso sinceramente è Cordell Walker.
4: Eh sì, poi alla fine lui si fa chiamare Walker.
2: Il mitico Chuck Norris.
3: Che bello.
2: È un ranger del Texas che risolve i crimini moderni con metodi da vecchio West. E soprattutto a calci in faccia.
4: Calci rotanti.
3: Che bello.
2: Insieme al suo partner James Trivette. Mm-hmm. Che ovviamente deve essere imbranato nei computer. E all'assistente procuratore a Alex Cahill. Che mi ricordo bene nel telefilm. Quindi qui abbiamo, insomma, andiamo contro a spacciatori, rapinatori e terroristi.
3: E lui li prende tutti a calci in faccia.
4: Esatto.
2: Lui è fedele alla giustizia, veramente.
3: Bellissimo.
2: Sì. Quasi quanto la piega dei suoi pantaloni durante le riste.
3: Vero.
4: I suoi pantaloni rimanevano sempre perfetti.
3: Sì,
4: quindi...
3: perché secondo me aveva il ferro da stiro verticale.
4: Può darsi che fosse effettivamente quello.
3: Era quello. Il segreto della piega.
4: La serie ha dato poi vita al mito di Chuck Norris, che è poi è diventato anche un meme. Insomma,
3: tipo, Chuck Norris era già Chuck Norris.
4: Esatto, Chuck Norris non dorme, aspetta. Insomma, tutta la serie di cose relative appunto a Chuck Norris, che ha imposto che la serie avesse proprio una morale chiara, family friendly, niente parolacce, niente sesso.
3: Sì, calci in faccia.
4: Solo calci in faccia, quello sì, senza problemi.
2: Ma infatti lui in tutte queste puntate non ha mai fatto l'amore.
3: No.
2: Non ha mai fatto l'amore.
3: Non lo so, ora non lo so.
2: Nel telefilm, mai.
3: Non mi ricordo.
2: C'è mai stato scene particolari, forse un bacio.
4: La struttura poi delle puntate era spesso identica. Walker trova i cattivi in un capannone abbandonato.
3: È pieno.
4: In America è pieno di capannoni abbandonati, evidentemente.
3: Vabbè, è grande, c'è posto per tutti.
4: Certo. I cattivi sono spesso armati di pistole, anche mitragliatrici, e decidono di posare le armi per attaccare Walker uno alla volta a mani nude. E Walker giustamente li prende a calci in faccia. La struttura era in buona sostanza questa, insomma.
3: È l'America, non fare domande.
4: Esatto, con l'espressione di Chuck Norris che non cambiava mai, cioè, quindi che appunto stesse magari parlando con una bellissima ragazza o disinnescando una bomba, quindi, e questo era, diciamo, la struttura di
3: che
4: tutte
3: bello.
4: Le puntate, bellissimo. Ci ascoltiamo la sigla di apertura, che molti non sanno essere cantata niente meno che da Chuck Norris in
3: cosa
4: persona.
3: Dicendo?
4: Esatto, The Eyes of the Ranger, che avverte anche gli occhi del ranger sono su di te, è cantata proprio da lui, da Chuck Norris. Quindi ci ascoltiamo Walker Texas Ranger.
3: Stanotte non dormirò. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.

0: where the Rangers gonna be.
1: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.

Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Ted.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il mondo sta cambiando. È tempo.

0: l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
2: E Alessandro.
3: Siamo nel 1983, 85 in Italia, perché si sa, con molta calma. E cosa succede, Tommy, in questa pillola?
2: Che Alessandro si traumatizza.
3: Perché? Cosa è successo?
2: Perché questo
3: siamo brave persone.
2: Questo telefilm mi ha veramente traumatizzato, perché mi faceva veramente tanta paura. Io avevo 5 anni e c'era la scena della trasformazione che mi faceva veramente tanta paura.
3: Sai, io non me lo ricordo.
4: Io non l'ho mai visto.
2: Io sì.
3: Allora parlacene tu.
2: Allora, c'è questo Jonathan Chase, un professore che insegna criminologia e ha un piccolo hobby segreto. Si trasforma negli animali.
3: Scusa?
2: Cioè si trasforma in qualsiasi animale.
3: Ma perché?
2: È un po' complicato.
3: Ma noi siamo Harry Potter, cos'è?
2: Sì, si trasforma in qualsiasi animale, ma dal topo alla pantera nera, cioè dall'orso, cioè. E quando lui si trasformava, facevano vedere il morphing praticamente di lui, che gli spuntavano i canini, gli diventavano gli occhi gialli, gli venivano fuori le piume dalle mani, e faceva paurissima. Veramente paura. Però poi alla fine lo guardavo, perché era una bella serie action. E comunque
3: questo
2: era...
3: andava su Italia 1. Dove era Alessandra Valerimanera mentre andava in onda tutto
2: su
3: questo?
2: Su Italia 1, se non ricordo male, di pomeriggio, ecco.
3: No, veramente.
2: Sì. E praticamente questo Jonathan era uno zoo ambulante al servizio della legge, che tra le altre cose la sua collega finge anche lei di non essere traumatizzata ogni volta che vede il compagno farsi crescere le piume.
3: Scusa, io non capisco in che modo trasformarsi in un topo aiuta la legge.
2: È perché lui si infiltrava dappertutto, tipo diventava un gatto, entrava nella casa dei malfattori, poi si trasformava in umano, andava lì. Che poi,
3: ma quando si trasforma
2: anche...
3: era vestito?
2: No,
3: perché tipo in Ranma Pishan, quando torna Ryoga, non è vestito.
2: No, questa cosa diciamo non la ricordo benissimo, però ecco, mi ricordo che quando gli spuntavano le piume faceva abbastanza schifo. Sì.
4: La collega si chiama Brooke.
3: Brooke è una Logan?
2: Non è una Logan.
4: È una McKenzie.
2: E
3: come le patatine.
2: Pensate però che negli USA praticamente fu derisa e cancellata dopo solo 8 puntate, proprio un record negativissimo. In Italia ho successo strepitoso.
3: Ma successo strepitoso cosa? Io non l'ho mai vista.
2: Perché, ma c'eravate voi, ma è perché praticamente i ragazzini aspettavano le trasformazioni del Manimal.
3: Adesso vado su Google a cercarlo.
2: Sì.
4: Io che non l'ho mai visto.
2: Poi sì, appunto, si vedeva questa mano che si gonfiava, poi lui si rimpiccioliva, si ingrandiva, cioè, era un... Ah no, ecco, vedi? No, ora mi è venuto in mente, quando lui si trasformava era vestito di tutto punto.
3: Comodo però.
2: È abbastanza comodo, sì.
3: Tipo aveva, non so, tipo una tasca segreta.
2: Non lo so. Comunque, ecco, diciamo questo body horror un po' comico... che oscillava tra il disgustoso e l'affascinante, è quello che appunto l'ha reso popolare. E adesso ci ascoltiamo il tema orchestrale composto da Paul Cihara, che appunto faceva da accompagnamento a Manimal.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

L'inverno è arrivato su Radio Animati. Un saluto da Giulia Tarquini, la doppiatrice di Sansa Stark. Un bacione.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione, che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao! Vernizzi, stracchinella, così fresca e bella!

0: Invernizzi Stracchinella. Fresca, fresca!
1: Invernizzi, idee fresche di campagna.

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la fantascienza al cinema. Ben trovati da Gianluca. È il 1982 quando il regista Ridley Scott porta sul grande schermo Blade Runner. Interpretato da Harrison Ford, Sean Young e Edward James Olmos, è un'opera di fantascienza basata su una sceneggiatura liberamente ispirata al romanzo del 1968 Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick. Siamo nel 2019 in una Los Angeles distopica, dove replicanti con sembianze umane vengono abitualmente fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extraterrestri. La trama ruota attorno a un gruppo di androidi evasi che si nascondono a Los Angeles e al poliziotto Rick Deckard, ormai fuori servizio ma che accetta un'ultima missione per dare loro la caccia. La colonna sonora di Blade Runner è stata composta da Vangelis, fresco vincitore dell'Oscar come miglior colonna sonora per il suo lavoro in Momenti di Gloria nel 1981. La composizione alterna melodie classiche a suoni futuristici creati dal sintetizzatore per riflettere lo stile noir e retro voluto da Ridley Scott per il suo film. Scott si è anche servito del compositore e pianista Peter Skellern per alcuni arrangiamenti di Demis Rousseau, che canta il brano introduttivo Tales of the Future, e di Don Percival, che interpreta invece One More Kiss, Dear. One.

One More Kiss Dear su Radio Animati dalla colonna sonora di Blade Runners. Nonostante la buona accoglienza di pubblico e critica, le nomination nel 1983 per un BAFTA e un Golden Globe come miglior colonna sonora e l'annuncio della pubblicazione di un album da parte della Polydor Records, la colonna sonora ufficiale venne però pubblicata solo 10 anni più tardi. Del film sono state distribuite 7 versioni differenti in base alle scelte, spesso controverse, dei diversi responsabili di programmazione. Blade Runner ha inizialmente polarizzato la critica. Alcuni erano insoddisfatti del ritmo, mentre altri ne avevano apprezzato la complessità tematica. Il lungometraggio ha incassato poco in Nord America durante la sua prima distribuzione, ma da allora è considerato come un film di culto, uno dei migliori film di fantascienza di sempre. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta dedicato a Blade Runner, ma restate su Radio Animati perché torniamo presto con tante altre colonne sonore.

0: Anche d'estate, tuffati in un mondo di sigle TV. Radio Animati.
1: Plastic Man è molleggiato, allungabile, sa anche volare e rimbalzare, si trasforma in qualsiasi cosa. Guardate ragazzi, sa anche ballare. In ogni episodio Plastic Man affronta i criminali più pericolosi del mondo. Avventura, divertimento, suspense con Plastic Man e con la bellissima Penny e con lo sfortunato Hula Hula. Il divertimento è assicurato per tutti con le avventure di Plastic Man.
2: Godetevi lo spettacolo, ragazzi!
1: Ed ecco a voi Plastic Man!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche al cinema è impossibile dimagrire. Ben trovati da Gianluca. Prendete due pasticcioni del cinema come Renato Pozzetto e Carlo Verdone e metteteli a dirigere una clinica privata dove ti promettono di perdere 7 kg in 7 giorni. Il risultato è quello di fare indigestione di risate. Uscito nel 1986, 7 kg in 7 giorni è l'unica commedia che vede duettare, peraltro magnificamente, Carlo Verdone e Renato Pozzetto, medici per finta che fondano una clinica dove si dimagrisce a suon di digiuno e di una disgustosa pappa verde. Scritto da Pietro De Bernardi, Leo Benvenuti e Luca Verdone, fratello di Carlo, che è anche regista del film, è passato rapidamente alla storia grazie alla buffa cattiveria e ciarlatoneria dei due protagonisti e a una serie di personaggi indimenticabili, come il bambino paffuto e odioso Paolone o il cardinale che rompeva tutte le sedie. Nel cast del film anche l'adorabile Elena Fabrizi e Silvia Nicchiarico. Le musiche originali sono di Pino Donaggio, che ha scritto e cantato questa Coming to Samantha.

Sora gli animati Coming to Samantha dal film 7 kg in 7 giorni. Tra i personaggi più spassosi del film, abbiamo detto, c'è Paolone, interpretato da Fabrizio Sergi. Paolone è stata un'intuizione di Luca Verdone che si è rivelata felice. Il regista lo vide all'uscita di una scuola romana. Notò questo bambino, che aveva una faccia particolare, strafottente, che sembrava voler prendere in giro chiunque gli si avvicinasse. 7 kg in 7 giorni è stato un successo internazionale, come ha rivelato lo stesso regista. In Spagna uscì addirittura un remake del film. Del film esistono due versioni, una cinematografica e una televisiva, più lunga di quella uscita sul grande schermo. Anche questo appuntamento di Chuck si canta finisce qui. Ci sentiamo presto su Radio Animati per scoprire un'altra colonna sonora. Ciao da Gianluca!

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Golompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Fonzi, i croccantini di mais al formaggio cotti al forno.

Corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo troverò, morirai, uomo tigre! Vorrei salutare Radio Animati!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero il più grande spettacolo del mondo. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. The Greatest Showman è un musical ispirato alla vita di Phineas Taylor Barnum, il fondatore del circo e di quello che nell'Ottocento divenne il famoso circo itinerante Ringling Bros and Barnum e Bailey Circus. Barnum era un visionario che da perfetto sconosciuto divenne l'ideatore del più grande spettacolo del mondo, una spettacolare celebrazione della sua esagerata immaginazione che ha catturato milioni di persone in tutto il mondo. Il film, diretto da Michael Gracey, vede Hugh Jackman vestire i panni di Barnum ed è un musical con 11 canzoni inedite composte appositamente per il film. La colonna sonora le comprende tutte, così come sono state interpretate dagli attori durante le riprese del film. Oltre a Jackman, tra gli interpreti e quindi cantanti della colonna sonora troviamo Zac Efron, Zendaya, Michael Williams e Rebecca Ferguson. Tutte le canzoni sono state scritte e composte da Benji Pesek e Justin Paul, che hanno scritto e composto anche le canzoni di La La Land e che recentemente hanno vinto un Golden Globe e un Oscar per Best Original Song. The Greatest Showman ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, due candidature e vinto un premio ai Golden Globes per la canzone This Is Me cantata da Kayla Settle.

This Is Me da The Greatest Showman, canzone che oltre alla versione del film è stata ricantata anche dalla cantante americana Kesha. Famosa e di grande effetto anche questa Never Enough, cantata da Lauren Hollerith.

più che una colonna sonora, un vero e proprio musical, The Greatest Showman, oggi a Radio Animati. Vi ricordo che potete scrivere per i vostri suggerimenti a gianluca@radioanimati.it. Magari il prossimo film di Chuck Sicanta sarà quello scelto da te.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa, ho gridato troppo, Timon!
2: A Radio Animati sono le ore 17 in punto.

0: tu sei tutti noi, ti chiami Gianluca, non ti chiami Gianfranco.
1: Estate con Radio Animati,
2: un mondo di sigle TV,
1: cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Buon'estate con Radio Animati.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema fa sognare. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Ghost, film del 1990 diretto da Jerry Zucker, che è una pietra miliare nel cinema di fine secolo scorso. Sam lavora in banca a New York e convive felicemente con la sua fidanzata Molly, una promettente artista. I due giovani, follemente innamorati, prossimi al matrimonio, conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati. Una sera vengono aggrediti da un rapinatore armato che, nel tentativo di derubarli, spara a Sam uccidendolo. Sam però resta sulla terra sotto forma di fantasma per sistemare gli affari in sospeso. Con l'aiuto della sensitiva Oda May Brown riuscirà a proteggere Molly e a scoprire chi è stato il suo assassino e il suo mandante. Il film, portato a successo da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, ha come tema principale della colonna sonora Unchained Melody, un brano portato a successo da The Righteous Brothers nel 1965. Grazie al film, il brano tornò ad essere una hit nelle classifiche di molti paesi. Whoa.

Child Melody di The Righteous Brothers, colonna portante di Ghost, di cui stiamo parlando oggi, a Chuck si canta su Radio Animati. Un film che ebbe un inaspettato ed enorme successo a botteghino, incassando circa 506 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di produzione di appena 22 milioni. Pensate che è stato il film di maggior incasso globale nel 1990. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

puro succo e polpa d'arancia. Scuotila e sveglia il suo gusto naturale, brillante, eccitante. Orangina, scuotila e svegliala.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati. There comes a

0: Deja Vu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
9: Padre Cristoforo.
10: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
11: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
12: Con sta pioggia e con sto vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
13: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
14: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles.
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
15: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
16: No, Lucia, aspettate!
15: No, no, no! Lasciatemi andare, Don Rodrigo!
16: No!
15: Non insistete, vi scongiuro!
16: No, fermatevi, Lucia!
15: Don Rodrigo!
16: Vi prego!
15: Devo ritornare, vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
16: Lucia!
17: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quant'ero caruccia!
2: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.

0: volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, le ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: Benvenuti amici su Radio Animati. Qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 19 in punto.

0: sole, sole, mare, mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: Porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda: è uomo o donna, per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice tu!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Roberta Frighi. Ciao.
1: A Radio Animati sono le ore 20 in punto.

0: him on, hit him up, raw hide.
1: Anche d'estate, tuffati!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una discoteca. Ben trovati da Gianluca. Parliamo del film musicale per eccellenza, La febbre del sabato sera, il film che nel 1977 dette la notorietà a John Travolta nei panni di Tony Manero, appassionato di ballo che ogni sabato sera frequentava la discoteca 2001 Odyssey. La febbre del sabato sera ebbe uno straordinario successo. La colonna sonora della pellicola vendette circa 41 milioni di copie in tutto il mondo. All'epoca diventò il disco più venduto di sempre, primato che mantenne fino alla pubblicazione di Thriller di Michael Jackson, ed occupa tuttora il quarto posto nella classifica dei lavori discografici con maggiore successo commerciale. Nel film suonavano i successi musicali in voga all'epoca, soprattutto le canzoni originali dei Bee Gees, in particolare il brano Stayin' Alive. Bee Gees che con la pellicola ritroveranno una nuova stagione di gloria. Oh,

Staying Alive dei Bee Gees, Chuck si canta su Radio Animati, dove parliamo della colonna sonora della febbre del sabato sera. Bee Gees che firmano molte delle canzoni ballate nel film, che sono diventate dei classici, che suoniamo ancora in discoteca, nonostante siano passati quasi 50 anni. Bee Gees, ma non solo. Tra i brani che hanno fatto la storia della febbre del sabato sera ci sono anche i mitici Tramps con Disco Inferno.

Disco Inferno su Radio Animati dà La febbre del sabato sera. Il budget relativamente basso del film, circa 3 milioni e mezzo di dollari, fece sì che quasi tutti gli attori fossero ignoti al grande pubblico. Molti di loro furono reclutati dalla scena teatrale newyorkese e per quasi metà di loro si trattò del debutto cinematografico. L'unico attore del cast già relativamente conosciuto era proprio John Travolta, grazie al suo ruolo nella sitcom I ragazzi del sabato sera, trasmessa in quel periodo in America, ma che arrivò in Italia solo negli anni 80 a ridosso del successo del film. Ma torneremo sicuramente a parlare della febbre del sabato sera, perché la colonna sonora è piena di canzoni da ascoltare e non solo. Vi aspetto qua a Chuck si canta su Radio Animati.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Raffaele D'Ambrosio e da
1: Claudio. Ascoltate Radio Animati, è bellissima. Dove?
2: Ancora una volta viaggiamo verso la terra degli incubi per scoprire, nelle viscere della montagna nera di Wilted, il perfido Zordrak, signore degli incubi, che ordisce le sue mostruose congiure per sconfiggere il fabbricante di sogni affinché gli incubi possano dominare. Allontaniamoci da Wilted fino alla foresta dei Woods, dove Pildit, capo dei Woods, e i suoi compagni proteggono la terra dei sogni. I Noobs vivono qui e questi sono due di loro, Rufus e Amberly, che aiutano il fabbricante di sogni e il suo pesce cane da guardia, Albert, a inviare i sogni attraverso il più prezioso oggetto della terra, la pietra dei sogni.
3: Ma no, ma no.

io so. Ora statemi a sentire che ve la racconterò. Tofsi, Tofsi, biondo e piccolino,

0: esempio, una volta un marziano...
1: Lo sappiamo, Tossi gli ha regalato l'erba musicale da portare su Marte.
0: Ma dai bambini, lasciatemi raccontare almeno quella dell'orologiaio.
1: Che è stato trasformato in un cucù.
0: Non ne posso proprio più, ma sai sempre tutto tu. Qui vuol dire che d'ora in poi ve la canterete voi.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: dice tu.
1: Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè, una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi navigando in rete.
0: Dice pure.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinto con Snack e Vai!
2: Io ce l'ho, tu ce l'hai? Io l'ho vinto con Snack e Vai!
3: Partecipa a Snack e Vai con Tronchi, Duplo, Kinder Bueno, cioccolato, cereali e maxi. Vinci subito 10.000 occhiali Swatch e ad estrazione tanti regali. E il premio finale sono 3 Fiat Tempra cariche di regali.
4: Io ce l'ho, tu ce l'hai?

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: Io ho una confessione da farvi. Questa serie di cui parleremo in questa pillola non l'ho mai vista.
4: Ma cosa dici?
3: Vi neanche giuro, una puntata? Neanche una puntata.
4: Sei, penso, l'unica in Italia.
3: Questa, lo dico prima ai miei ascoltatori, è Grey's Anatomy.
4: Ah no, Grey's Anatomy nemmeno io.
2: No, neanche io.
3: Ma questa mai. So che era il 2000, avevo 16 anni. No, 2004, ne avevo 20 in realtà. E avrei dovuto guardarla, ma ammetto le mie mancanze.
2: Beh, qui parliamo di Ryan, un ragazzo problematico. Cino.
4: Perché siamo in California, ad Orange County, e infatti questa serie è
2: Allora,
4: Chiara, devi smetterla di cantare le sigle.
3: Sono bravissimo.
4: C'è la radio apposta.
2: Comunque il ragazzo viene adottato dal ricco avvocato Sandy Cohen e portato a vivere nella lussuosa Newport Beach.
3: Non vedi?
4: Esatto.
2: Beato lui. Qui stringe amicizia con il fratellastro, ecco, lui me lo ricordo, Nerd Set, e si innamora della tormentata, ovviamente vicina di casa, Marissa Cooper, la bionda.
4: Esatto, la bionda.
2: Vero? È un mix questa serie di teen drama, satira sociale sui ricchi californiani e colonna sonora
4: indie rock.
2: Assolutamente.
4: Ci abbiamo i Death Cab for Cutie, i Killers, i Rooney.
3: Non l'ho mai visto, dopo 20 anni.
4: La colonna sonora era di tutto rispetto. Dramma ovviamente quando Marissa lascia la serie alla fine della terza stagione.
3: E dai, però scusa.
4: Scusa Chiara, insomma, c'hai avuto 20 anni, quindi
3: allora non lo guardo più.
4: Marissa muore tra le braccia di Ryan, è proprio una scena accompagnata tra le altre cose da Alleluia nella versione però di Imogen Heap.
3: Ma allora non lo guardo più se lei muore.
4: Ha traumatizzato una generazione, Chiara, tu non c'eri, ti sei risparmiata questo trauma. Ora, era statisticamente impossibile partecipare a una festa di beneficenza a Newport Beach senza che scoppiasse una rissa. Praticamente in tutte le puntate questi ragazzi fanno una bellissima festa all'interno di una villa e scoppia una rissa, e nel mezzo c'è sempre Ryan.
3: Quindi c'hanno i soldi.
4: Sì, c'avevano i soldi, e i personaggi, nonostante avessero 16 anni, gestivano locali notturni, organizzavano eventi da milioni di dollari, non andavano mai a scuola,
2: entravano negli armadietti
4: e facevano le cosacce negli armadietti, quindi diciamo che era un mondo bellissimo, diciamo una Beverly Hills 90-210 sotto steroidi.
3: Tipo un Dawson Creek ma con i soldi.
4: Sì, esatto, sì. Direi un Dawson Creek edonista. Sì. In cui le risse la facevano un po' da padrone.
3: Sì. Ok.
4: La sigla di apertura, questa famosissima,
3: questa la conosco.
4: California, Here We Come, il ritornello, probabilmente uno dei più urlati nella storia della TV, è cantata dai Phantom Planet ed è la sigla di D.O.C.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare! Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi. Dice...

0: Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.
1: La lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV. Buon estate.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Dalla frutta nasce Fruit and Fruit Algida.

0: più brutte è Fruit and Fruit Algida.
1: Give me love, give me love and sunshine. Turn me on and let me taste it.
0: Fruit and Fruit, prende la frutta per il manico. È un'idea Algida.

0: mare. Mare. Mare. Questa è l'estate di Radio Animati.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un mondo di sigle TV.

0: a Radio Animati.
1: Scia Scialanda.
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche l'indagine di un poliziotto può essere divertente. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills che nel 1984 ha dato il via alla trilogia di film interpretati da Eddie Murphy, che dà vita al poliziotto Axel Foley, che da Detroit si sposta in California per indagare e rintracciare i killer che hanno ucciso un suo amico e che lui ritiene gestiscano una galleria d'arte come copertura. Qui si ritrova a fare squadra con una detective del locale dipartimento di polizia, il giovane Billy Roosevelt e l'anziano John Tuckard, che inizialmente avrebbero dovuto sorvegliarlo soprattutto dopo aver visto il modus operandi di Foley, del tutto non convenzionale e considerato inaccettabile dal capo della polizia di Los Angeles. I tre si ritroveranno anche nel secondo episodio della serie, girato nel 1987, ad indagare sulla morte di un ispettore. Il terzo episodio è del 1994 e l'ultimo è girato addirittura 40 anni dopo il primo episodio. La serie, divertente e ricca di azione, ha registrato incassi elevatissimi a livello mondiale. Il primo film della serie, Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills, ha ottenuto una candidatura al premio Oscar e due al Golden Globe. La colonna sonora invece ha ricevuto il Grammy Award nel 1986 ed è basata sul tema del brano Axel F. di Harold Faltermeyer.

0: Axel F di Harold Faltermeyer, radio animati da Beverly Hills Cop, un piedi piatti a Beverly Hills, film con Eddie Murphy. L'attore non fu la prima scelta della Paramount per l'interprete principale del film. L'accordo tra i produttori e Eddie Murphy arrivò a 2 settimane dall'inizio delle riprese, dopo che Mickey Rourke rinunciò a causa di un allungamento dei tempi di realizzazione del film e che Sylvester Stallone fece saltare l'accordo a causa delle modifiche di alcune scene nuove scritte dallo stesso attore. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.
1: Per una calda estate, dissetati con un mondo di sigle TV.
2: Radio Animati.
1: Radio Animati.
2: Radio Animati.

0: Sunday.
1: Ciao, sono Luca di 80 Nostalgia e anch'io ascolto Radio Animati.
2: Radio Animati 1982.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione. Questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!